0: la tifone sì.
1: Pobre come canta due. Zappella, ora ti vuole qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Doglia. A pole, guarda.